strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: giorno dei convessi.
1: Arrivano le meteore.
0: In che senso?
1: Noi pensiamo siano stelle cadenti, in realtà sono meteore. Va bene?
0: Cioè?
1: E quindi bisogna stare col naso in su, perché
0: e uscire di casa con gli ombrelli di ghisa.
1: E uscire, dire, no? Esatto, con gli ombrelli che siano piuttosto resistenti.
0: Ghisa pura.
1: Perché dopo l'unico desiderio che potete esprimere quello di guarire presto.
0: Ah, ecco. Quindi, da cosa? Da un esaurimento nervoso, voglio
1: dire. No, ma se ti arriva una meteora in testa,
0: come te, non ti passa
1: dire...
0: mai, voglio dire, nonostante, no?
1: Io è congenito.
0: Ecco, ecco.
1: Cosa vuol dire? È un dono di famiglia.
0: Capisco molte cose.
1: Ognuno ha le sue.
0: Già, dire. Puoi dirlo.
1: Sì, no, ma però ti do un consiglio, se guardi le tue hai già abbastanza per far venire
0: sera. Non ti preoccupare.
1: Allora, tra il 5 e il 6 maggio, che è oggi, praticamente i fusi come il mobile, come si diceva prima,
0: ancora,
1: la Terra incrocia i detriti della cometa più famosa della storia.
0: Cioè?
1: È quella di Betlemme.
0: Ah, ok.
1: Ecco perché queste meteore sono le più veloci dell'anno e come avvistare questi spettacolari
0: Air Greasers. Come si... gli Air Greaser, come li chiamate, come sono avvistabili?
1: Con gli occhi. Devi guardare. Devi alzare la testa, guardare per aria e quando vedi delle scie luminose, sai già che sono. Guarda, un Air Greaser.
0: Per favore, chiamate la sorveglianza e fate accompagnare il signore fuori dalla porta, perché
1: sembra
0: stamattina è un disastro.
1: È il nome di un cocktail. Mi fai un Air Greaser con ghiaccio?
0: Mettila. Come?

0: Siete su San Marino, 6 e 22 minuti, abbiamo ritrovato anche War Republic, I Worried, siete insieme a Roberto e Mirko fino alle 9.
1: Prendimi in giro ancora, dai.
0: Per cosa?
1: Ma perché non mi prendi in giro ancora?
0: Perché
1: allora
0: mangi.
1: Attenzione, adesso diamo una pennellata di scienza a questo programma, finalmente eleviamo il livello di questo programma. Dai, fai, dormi? Ah. Eleviamo... Signori e signori, buongiorno e benvenuti all'angolo della scienza. Oggi parliamo di sistema immunitario. Ebbene, sappiate che il sistema immunitario è tra i migliori buongustai.
0: Spiega perché.
1: Perché il sistema immunitario si attiva a tavola. Va bene, le cellule difensive aumentano dopo i pasti, soprattutto se questi sono buoni. Una bella faraona, per esempio, una polenta con
0: ragù. È ripiena di maiale la faraona, come...
1: al forno con le patate, per esempio. Allora, nel detto affama la febbre e nutri il raffreddore, c'è qualcosa di vero. Le cellule che combattono le infezioni traggono energia dal cibo che noi ingeriamo tutti i giorni.
0: Io voglio andare a casa.
1: Non vuoi andare a casa? Devi mangiare. Hai capito? Devi mettere i piedoni sotto la tavola. Quando ti colla il naso, non devi prendere delle cose strane. No, devi semplicemente farti
0: un arrosto.
1: Un pollo arrosto o un panino con dentro la pancetta.
0: O la piada con lo squacquerone, il prosciutto.
1: Bravo. Oh. No, se proprio vuoi degli snack, due ciccioli da portare, ciccioli da passeggio, per esempio.
0: Un sacchetto di ciccioli.
1: Un sacchetto di ciccioli.
0: Quello serve a una terapia come il Vicks.
1: Esatto. Per il contro il mal di gola, il cicciolo da passeggio, quello secco però, mi raccomando. Prendete il cicciolo da passeggio e vi passa il mal di gola all'istante.
0: Lo trovi in farmacia?
1: Eh?
0: In farmacia?
1: No, da salumiera.
0: Ah, ecco, capito.

0: D'accordo.
1: Bonjour à tout le monde. Sono le 6:27 minute da Radio Saint-Marin, da Parigi.
0: È proprio madrelingua, eh? Bene.
1: Dai, momento novità, stiamo per sentire un altro dei pezzi destinati a scalare la nostra classifica.
0: Nuovo singolo per Achille Lauro, protagonista di questo spazio dedicato alle new play di Radio Saint-Marino, Comuni Immortali.

0: buongiorno. Siete Sorrete San Marino con i Convessi.
1: Che bello, beati voi. Eccoci qua.
0: Che bello, beati voi. Dovreste ringraziare, no? Perché siamo alla radio, giusto?
1: No, io devo ringraziare chi fa entrare tutte le mattine sto branco.
0: Gli Zufolengi. Allora, è martedì 5 maggio, 125esimo giorno dell'anno, 19esima settimana, alla fine del 2026, mancano 240 giorni. Quanti giorni mancano a Natale?
1: In piedi. 233 giorni, 18 ore e 28 minuti.
0: Si festeggia oggi San Gottardo, ma anche Santa Irene e basta così, no? Santa Tosca.
1: San Gottardo è il protettore dei sottopassi.
0: Dei sottopassi, dei tunnel, non proprio sottopasso, dai, veramente, l'hai degradato. Per quanto riguarda le cose accadute, viene fondato il primo servizio postale nazionale nel 1862. Bene. E nel 1946 esce la prima schedina delle Toto Calcio.
1: Meraviglioso.
0: E nel 2000 arriva al cinema Il Gladiatore.
1: Perfetto.
0: Los compleaños del día.
1: E
0: allora
1: parte.
0: augurios. Ricordamos Tyrone Power. Chi è?
1: Tyrone Power. È stato un grande giocatore di basket lui.
0: Sì.
1: Giocava nei Celtics.
0: Sì.
1: Ha fatto diverse cose molto molto eleganti, ha vinto anche diversi
0: campionati. Senti, ma Karl Marx. Chi era?
1: Karl Marx.
0: Karl
1: credo
0: Benz.
1: Fosse un podista. Ha fatto diverse maratone, proprio correva.
0: L'hanno visto anche alla 100 km del passatore.
1: Certamente, con Stefano Pelloni. Erano
0: la coppia. Lascia stare. No. Allora, Adele.
1: Adele. Mm. Beh, Adele è una grande poetessa americana di fine secolo scorso che ha scritto diversi libri di poesie molto romantica. Era un po' la Liala dei tempi nostri.
0: La Liala. Enzo Miccio
1: è un attore comico ha fatto diversi film proprio non da cassetta, però insomma per esempio Indovina chi viene a cena.
0: Ah, ok.
1: Papillon. Senti. Ha fatto questi
0: Serse Cosmi.
1: È un allenatore, mi sembra jugoslavo. Ha fatto l'allenatore. Ma un allenatore.
0: Di cosa? Di cosa?
1: Cicco Palmo.
0: Ah, ok.
1: Allenava le squadre di Cicco Palmo per avere.
0: Serse Cosmi,
1: Certo.
0: Ok.
1: Bene.
0: E Emanuele Giaccherini
1: è stato un critico cinematografico degli anni 70. Ha fatto diverse recensioni su film.
0: Se ti dico che siamo in mezzo agli sportivi,
1: Siamo tra gli sportivi? Ma perché lui come hobby aveva l'equitazione. Aveva questa cosa.
0: Basta. Compilation fra poco con Blanco e Lisa Ricordi.
1: Seguirà Dan Auerbach con Shine On Me.
0: Comincia Sting con All This Time. Buon ascolto.

0: Black con Shine On Me. Siamo arrivati alle 6:46 minuti, siete con i Convessi. Buongiorno da Radio San Marino.
1: Allora, tu lo sai che i capi che vengono indossati alle sfilate o comunque alle serate particolari poi vengono messi in vendita, vengono messi all'asta e vengono
0: tosta per tutti i gusti, no?
1: Assolutamente venduti. Allora, la pelliccia a cuore che ha indossato Rihanna
0: L'hai comprata tu?
1: Non l'ho comprata me l'hanno soffiata per 18.000 euro.
0: Perché ti ci vedevo, sai?
1: Io ne avevo 17.500.
0: Con una pelliccina a forma di cuore.
1: Cosa c'è? A parte che io starei bene. Io ho un fisico che mi permette di indossare qualsiasi cosa.
0: Sì, sì, una silfide, guarda.
1: Silfide. Ah, non c'è una in più.
0: No.
1: Bene. Allora, dicevo, la pelliccia a cuore è stata venduta per 18.000 euro. Comunque il capo è firmato.
0: Sì.
1: Ovvio, adesso non stiamo a dire da chi, perché comunque è un capo firmato.
0: Sì.
1: Ed è diventato un cult proprio dopo essere stato indossato dalla pop star.
0: Ci vedo, io vedi? Ma immagino sempre una donna con una pelliccia a forma di cuore andare a fare la spesa al supermercato.
1: Quante ne vedi?
0: Pieno così, guarda.

0: Appuntamento adesso con la nostra prima collection di questo martedì 5 maggio. E tutto comincia praticamente da quello che è il sesto album dell'artista che stiamo per sentire.
1: Sul serio? Va bene, parliamo di Umberto Tozzi, protagonista della nostra collection 1981, Notte Rosa.
2: Rivivi insieme a noi le

0: Roberto Tozzi 1981 alle 6:57 minuti su Radio San Marino.
1: Ma ci sono anche i coloranti per la barba? Lo sapevi tu?
0: Non lo so, perché?
1: No, non lo sai neanche tu.
0: No.
1: No, guardandoti non lo sai.
0: No.
1: Va bene, comunque ci sono dei coloranti per la barba per correggere i peli bianchi che non ti piacciono,
0: okay,
1: ed averla proprio come vuoi tu.
0: Diciamo correttori?
1: Sì.
0: Oppure te la puoi fare pure tutta fucsia?
1: Evidenziatori. No, vabbè, quello
0: fuschia.
1: Fuschia. Lo puoi fare fuschia.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche per il transito di un'intensa perturbazione. Precipitazioni infatti anche diffuse con il rischio di qualche fenomeno di medio forte intensità. Le temperature massime saranno in conseguente calo e specialmente sull'Emilia. Lungo la costa romagnola le temperature perderanno qualche grado e i venti inoltre saranno in graduale rinforzo. Soffieranno infatti a tratti sostenuti con mare Adriatico mosso specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: In effetti qui a San Marino tira una giannetta che dovreste fare attenzione.

0: Dalle 7-8 minuti qui su Radio San Marino. Buongiorno dai Convessi, da Roberto e Mirko. Buona colazione, buon caffè.
1: Beh, vabbè, pure, insomma, qualcosa da mangiare lo troverete.
0: Aggiungi qualcosa, dai.
1: Sicuramente.
0: Fai quello emotivamente coinvolto.
1: Quello emotivamente coinvolto. Perché non sento niente?

0: Io sotto,
1: che vabbè. Cosa che non sento?
0: Non sento
1: cosa
0: niente.
1: Devi sentire?
0: Adesso sento.
1: E
0: allora,
1: sotto?
0: Stiamo per svelarvi un segreto importantissimo che è il segreto della felicità. Il segreto della felicità sta nelle micro joys.
1: Le piccole gioie?
0: Le piccole gioie, ma si non potevano dire le piccole gioie, no, micro joys.
1: Cioè un'inglesizzazione di ogni cosa?
0: Tra le varie micro joys che vi rendono la vita più felice sono la musica, le passeggiate e soprattutto...
1: Possono essere!
0: Un buon caffè! No, sono! Lo dicono loro sicuramente, certo. Che sono gli esperti di micro joys e quindi... C'è anche il caffè, quindi un italiano su sei ha detto che
1: cioè
0: per
1: perché
0: essere
1: se lì
0: veramente
1: non
0: felice,
1: c'era il caffè non
0: no,
1: era valido.
0: Un italiano su sei ha detto che per avere una giornata felice deve assolutamente partire dal caffè.
1: Non hanno parlato con me, insomma.
0: No.
1: No.

0: Starter Pack Joyax, Italia Starter Pack dal Festival di Sanremo 2026 nel Vespaio del martedì con Federico Vespa, collegato da Roma. Allora Federico, scendiamo di classifica e andiamo a vedere quello che sta succedendo nelle zone basse, dove la lotta per la sopravvivenza si fa molto molto serrata. Allora Cremonese è al 18° posto con 28 punti, Lecce 17 con 32 e Fiorentina con 37 insieme al Cagliari 16 e 15° posto. Allora due secondo me sono già spacciate, chi prenderà il terzo posto?
1: Guarda, intanto fammi fare i complimenti al Genoa di Daniele De Rossi, che è praticamente salvo. Ha preso il Genoa in una condizione disastrosa e l'ho salvato con 3 giornate d'anticipo, 3 o 4 addirittura, quindi ottimo anche Vanoli, perché comunque la Fiorentina è virtualmente salva visto il risultato della Cremonese di ieri. Io credo, considerando il curriculum delle retrocessioni, ti dovrei dire di Francesco, visto che negli ultimi 2 anni è sceso 2 volte dimostrando una certa esperienza con le retrocessioni. Però ti dico che per come è messo quest'anno forse ce la fa, perché è 3 punti avanti al Lecce, alla Cremonese, e perché a parte la Juve c'è un calendario abbastanza abbordabile, e la Cremonese ieri ha perso male una partita che doveva vincere, e quindi ti dico forse la Cremonese.
0: Quindi secondo te anche lì i giochi sono fatti, 3 giornate dalla fine, Cremonese, Verona e Pisa.
1: Quasi fatti, occhio, perché Di Francesco, ripeto, negli ultimi 2 anni ci ha abituato a grandi performance per quanto riguarda lo scendere in B, però occhio, quest'anno forse ce la può fare.
0: Quest'anno forse potrebbe invertire la rotta. Tra poco invece, caro, io lascerei perché il calcio e spenderei 2 parole su questo ragazzino meraviglioso della Formula 1, che è Kimi Antonelli, che ci sta regalando veramente delle soddisfazioni incredibili. Tra le altre cose, lui proprio vive e risiede qua a San Marino, quindi parliamo di cose di casa. Terzo Gran Premio vinto di seguito, io non ci avrei mai creduto, non ci avrei mai scommesso, tu invece sì.
1: Oh.
0: No, bene, ok, perfetto. Meno male. Intanto nel Vespaio del martedì arrivano i favolosi, i mitici.

0: Hanno conquistato anche Federico Vespa e Coldplay con In My Place dal 2002. Federico, parliamo di Formula 1. Insomma, 3 Gran Premi su 3 che ha portato a casa Kimi Antonelli. È un fenomeno sto ragazzino.
1: È un fenomeno, io sono molto contento perché comunque è giovanissimo, è umile, è bravissimo, guida anche un'ottima macchina, ma
0: sì,
1: è tutto suo. Mi hai detto, non lo sapevo, che la Ferrari lo scartò.
0: Sì, credo che lui abbia un colloquio con la Ferrari, ma non andò a buon fine.
1: Bene, complimenti, devo dire ottima lungimiranza. È un motivo per il quale non vinciamo nulla dal 2007, se non ricordo male, e quindi bravo, io gli auguro di vincerlo questo mondiale, perché sai, una corsa la puoi anche vincere per fortuna, no? Che è successo, ma insomma questo ragazzo comincia a vincere sempre, insomma quasi sempre, e comincia a essere molto molto molto interessante, anche perché ragazzi ha 19 anni, cioè ha anche ancora margini di miglioramento notevoli, e se è così a quest'età, pensate cosa può essere non tra 10 anni, che comunque è ancora un pilota giovane, avrebbe 29 anni, ma pensate cosa può essere a 23-24 questo ragazzo.
0: Senti, è prematuro parlare di campionato del mondo, campione del mondo, o ci può già cominciare a stare?
1: No, io penso che ci possa cominciare a stare, anche perché guida la Mercedes, quindi se non sbaglio, non vorrei dire, però guida la Mercedes, e quindi ci può puntare, il talento ce l'ha tutto, e poi c'è un altro fattore, che è il fattore del nulla da perdere, cioè nessuno chiede a Kimi Antonelli di vincere il mondiale, se lo fa, fa una cosa straordinaria, se ci va vicino, idem, siccome ci andrà vicino, o lo vince e fa una cosa straordinaria, o al massimo l'appuntamento è solo rimandato di un paio d'anni, ecco.
0: Meraviglioso.
1: È destinato.
0: Possiamo dirlo tranquillamente, chi mi faccia sognare a questo punto.
1: Detto esatto,
0: proprio alla romana.
1: Sono d'accordo.
0: Chi mi faccia sognare. Con l'appello a Kimi a farci sognare si chiude anche l'appuntamento del Vespaio, in questo caso del martedì. Io ringrazio come sempre Federico Vespa collegato con
1: noi.
0: Grazie
1: ragazzi.
0: Ti do una settimana di tempo e poi ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Assolutamente, un grande piacere.
0: Per continuare a parlare di sport. Grazie.
1: Un abbraccio.
0: A Federico Vespa. Ciao, buona settimana.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Noi chiudiamo qua la nostra lunga mattinata insieme, prima con i Convessi e poi naturalmente con l'appuntamento sportivo del Vespaio. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo a 12:30 con lo spazio riservato alle interviste. Tra poco, a proseguire la mattina su Radio San Marino, arriva Katia De Monte. Da Mirko Zanni è tutto, grazie per la compagnia, ci sentiamo a 12:30. Ciao, vi lascio con i Passengers.

ci sono mattine in cui parti subito e altre in cui resti un attimo fermo, e non perché non hai voglia, ma perché stai cercando magari il punto da cui iniziare. Buongiorno, io sono Katia, siete su Radio San Marino, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, ma senza far finta che sia sempre facile.

nel mood giusto, basta esserci, poi il resto si sistema strada facendo, perché non sempre è questione di fare qualcosa in più, a volte è veramente solo questione di guardare meglio quello che c'è e poi da lì cambia tutto. Tra l'altro, per iniziare voglio utilizzare le parole di Jon Kabat-Zinn, che diceva: dovunque tu vada ci sei tu. E allora dai, oggi partiamo da qui, da quello che portiamo dentro senza spostarlo, e poi vediamo che cosa succede. 335 104 1027 il nostro numero di WhatsApp per collegarvi con noi, e intanto arrivano Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

Le voci di Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese su Radio San Marino nel nostro martedì mattina. E questa canzone mi ha fatto, diciamo, venire in mente una cosa, che ci sono momenti in cui magari sei in un posto e ti senti perfettamente dentro, no? E poi invece altri in cui sei lì ma con la testa altrove, e non è sempre qualcosa di evidente, non è che c'è un errore, è più una sorta di sensazione, un po' come quando fai tutto giusto ma in qualche modo non ti torna, e allora magari insomma vai avanti lo stesso perché poi non c'è un motivo reale per fermarti, però quella sensazione lì resta, e secondo me non è una cosa da evitare, perché spesso è proprio quella che ti fa capire qualcosa, magari non subito, magari non in modo chiaro, però piano piano, ecco, questo accade. E allora voglio chiedere proprio a voi, 335 104 1027, vi è mai capitato di essere in una situazione giusta ma di sentirvi comunque fuori posto? Dai, aspetto le vostre. Intanto arrivano i Ram con Aftermath. No.

poi arrivano quei brani che arrivano, non chiedono attenzioni, ma semplicemente se le prendono. E quando succede te ne accorgi. Allora, nuovo ingresso su Radio San Marino, un pezzo che gira intorno un po' a quel rapporto continuo che abbiamo con noi stessi, no? Quella voce interna che commenta tutto, che a volte ti mette anche un po' in difficoltà e altre ti fa un po' sorridere. Allora Fulminacci riesce a raccontarla veramente con leggerezza, senza nasconderla e senza appesantirla. Maledetto me.

Katy Perry qui su Radio San Marino con la sua Unconditionally nella nostra mattinata insieme, mattinata che abbiamo iniziato con un domandone. Vi avevo chiesto poco fa se vi è mai capitato di essere in una situazione apparentemente giusta ma di sentirvi comunque fuori posto, e devo dire che i messaggi che mi sono arrivati raccontano un po' tutti la stessa cosa in modi diversi, perché ad esempio Giovanna scrive: mi succede spesso al lavoro, è tutto quello che volevo, ma a volte mi sento come se non fossi davvero lì, e questa è una sensazione insomma difficile da spiegare, solo chi l'ha già provata ti può capire, qui siamo in tantissimi, te lo assicuriamo. Poi Mirko dice: in una relazione non c'era niente che non andava, ma non ero più io, e questa secondo me è ancora più sottile perché ti dà un indicatore molto forte, molto chiaro magari sulle decisioni o sulle scelte che magari dovresti o potresti fare. Poi a chiudere Marta dice: a volte mi succede con gli amici, sto bene ma sento che mi sto adattando troppo. Ecco, forse il punto è proprio questo, cioè non sempre c'è qualcosa da sistemare fuori, a volte è proprio dentro che ci si sposta e di conseguenza poi quello che c'è fuori non combacia più, e accorgersene secondo me non è assolutamente una cosa

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: E poi ci sono canzoni che non devi andare a cercare, anzi arrivano loro al momento giusto e quando succede ti riportano esattamente lì. E allora spazio ai grandi successi su Radio San Marino, un brano che racconta una relazione senza effetti, senza esagerazioni, solo con quella precisione che si riconosce subito. Raff con due.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

anni 90 e poi alla fine insomma tutto torna lì, no? Al sentirsi dentro oppure no, perché puoi fare tutto nel modo giusto, puoi essere nel posto giusto, ma se non ti senti lì prima o poi lo capisci, e di questo stavamo un po' parlando, no? Magari di sentirsi sì nel posto giusto, ma di avere un po' quella sensazione strana di essere altrove, e non è una cosa da risolvere subito, no? È un po' qualcosa da ascoltare, perché a volte basta proprio questo, accorgersi, magari oggi non cambia niente fuori, ma dentro sì.

Are you coming in or what? Su Radio San Marino sono le 10 in punto, ancora ben trovati. Io sono Katia con voi fino a mezzogiorno, come tutte le mattine. Noi siamo quelli del club del bicchiere mezzo pieno, però senza forzature. Qui si può arrivare così come si è, anche con il pilota automatico. Anzi, tra poco parleremo proprio di questo. In ogni caso, sappiate che non bisogna essere nel mood giusto, qui basta esserci. E poi piano piano cambia tutto, senza fare nulla di straordinario. 335 104 1027, ricominciamo da Blanco e Lisa, il loro ultimo singolo, si intitola Ricordi.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. La radio.
2: La radio che senti.
0: Radio.

I The Colors con Rolling Stones nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. Allora, prima stavamo un po' accennando al fatto che a volte viaggiamo con il pilota automatico e magari vi è capitato di arrivare a metà mattina e non ricordarvi davvero come ci siete arrivati, non nel senso pratico, ma proprio con la testa, che ne so, ti svegli, fai le cose di sempre, magari prendi il telefono ancora prima di alzarti, rispondi due messaggi, fai colazione, a un certo punto sei già dentro la giornata ma senza averla davvero iniziata, e come un po' se mancasse un passaggio. Tra l'altro succede molto più spesso di quanto pensiamo, non perché non ci importi, ma appunto perché entriamo in automatico, cioè ripetiamo gesti, frasi, abitudini, il come stai, il tutto bene, senza in realtà poi fermarci un secondo a capire se è davvero così. E attenzione, non deve essere per forza una cosa negativa. Diciamo che il pilota automatico ci aiuta perché magari ci fa risparmiare tempo, però a volte ci porta via anche la presenza, e allora magari basta poco per rientrare. Non è che serve cambiare tutto, non serve fermarti mezz'ora, ma semplicemente magari accorgertene, no? Accorgersi di cosa si sta facendo, di come si sta davvero, e già questo cambia un po' il modo in cui viviamo tutto il resto. Quindi ecco, questa mattina magari togliamo il pilota automatico e regaliamoci un po' più di presenza, anche semplicemente bevendo il caffè e gustandoci il sapore.

Le voci di Marrakesh Madame con Volevo capire nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, sì, le cose le vogliamo capire, ma in una maniera un po' particolare, semplicemente cambiando prospettiva, cioè non tanto mentalmente o facendo sforzi mentali, ma piuttosto magari diventandone un po' consapevoli. E a proposito di questo, stavo pensando che ci sono quei momenti in cui non succede niente di speciale, poi all'improvviso arriva qualcosa che ci cambia l'umore, e quasi mai è qualcosa di grande, anzi magari sono quelle piccole cose che non possiamo programmare, una canzone che parte proprio nel momento giusto, un messaggio che non ci si aspetta, oppure una scena mentre sei in giro che ti fa così sorridere senza motivo e da lì cambia tutto. Ecco, magari non la giornata intera, però quel momento sì, e quella sensazione resta. E la cosa secondo me interessante è che poi non dipende da quanto stiamo facendo, ma da quanto siamo dentro a quello che ci sta accadendo, perché magari puoi avere una giornata piena e non sentirla, oppure una giornata normale e viverla davvero, e spesso è proprio lì che si trova qualcosa che non si cerca. E allora vi chiedo: qual è quella cosa, magari anche piccola, anche banale, che vi ha cambiato l'umore in un attimo, o che di solito

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Guardalo in televisione.
6: Sogni, paure, speranze, ricordi, amore, rinascita. Tante storie, ma un'unica sfida per me. Abbattere il muro per mostrarvi il cuore. Qualcosa di personale. Tutti martedì alle 22.30 su San Marino RTV. Vi aspettiamo.
5: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
1: E poi ci sono brani che non hanno bisogno di spiegazioni lunghe, anzi li capisci mentre partono. Ovviamente stiamo parlando di un nuovo ingresso qui su Radio San Marino, Frankie Energy MC, protagonista, un pezzo che ha dentro sicuramente movimento, ritmo, ma anche quella sensazione di andare avanti senza stare troppo a fermarsi lì su ogni dettaglio. Insieme a Jovanotti con Pedala e Batteria ce l'ascoltiamo qui insieme sulla radio che senti.

0: in fretta.
1: Eh sì, me lo diceva anche sempre mia nonna, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Frankie Energy MC, Jovanotti, pedala e batteria, nuovo singolo presente tra le new play di questa settimana qui su Radio San Marino. Ed ora invece voglio tornare ai vostri messaggi, perché poco fa vi ho chiesto se c'è stata o c'è una cosa piccola, anche banale, che vi cambia l'umore in un attimo. E è interessante vedere come alla fine poi le cose che vi cambiano l'umore sono sempre piccole, ma molto precise. Ad esempio Chiara D'Ariccione dice: a me basta aprire la finestra la mattina, anche se ho sonno entra l'aria e cambia tutto. E questa è una cosa minuscola ma reale. Poi Lorenzo: una canzone in macchina, se parte quella giusta cambia proprio come vivo quel momento. Lì non è solo musica, è anche un po' quello che ci smuove dentro. E poi a chiudere invece Elisa: quando torno a casa il mio cane mi salta addosso, anche dopo una giornata pesante, lì cambia tutto. Ecco, forse il punto, ragazzi, è proprio questo, cioè non servono grandi cambiamenti, non serve sistemare tutto, serve, diciamo, intercettare quei momenti, accorgersene, lasciarli veramente entrare, perché sono piccoli ma fanno, secondo me, molto più effetto di quello che sembra. E allora adesso la colonna sonora giusta per questo ve la mettiamo noi, in arrivo la nostra compilation.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
2: Dagli anni 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
2: Compilation.
1: Radio San Marino.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.

0: di Radio San Marino.
1: Ed ora voglio segnalarvi un appuntamento importante per il fine settimana. Vi porto a Nova Feltre, al Teatro Sociale di Nova Feltre, venerdì 8 maggio, ore 21:15, dove i Rangzen

0: i suoi brani più celebri. Quindi ve lo ricordo, appuntamento Rangden in concerto, omaggio a Bob Dylan, Teatro Sociale di Nova Fembria, venerdì 8 maggio, ore 21:15.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Hurry, lie to me.

FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
4: Classic. Poi ci sono quei brani che quando partono sai già dove ti portano, e nel nostro caso qui siamo in territorio di Collection, cioè i nostri pezzi che ci

i nostri pezzi da collection che arrivano come sempre alla fine di ogni ora, un brano che ha raccontato con ironia una cosa molto vera, no? Che vivere magari non è sempre semplicissimo, e diciamo forse proprio per questo che è un brano che è rimasto così tanto, perché dentro ci riconosci qualcosa di reale. Tra poco appuntamento con le notizie, intanto

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Su Radio San Marino sono le 11 in punto. La linea va alla nostra redazione per le notizie.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura a San Marino, al via al centro Congressi Cursal, il convegno dell'Associazione Internazionale delle Gendarmerie e delle Forze di Polizia, Statuto Militare. L'incontro è ospitato per la prima volta sul Titano fino al 7 maggio. Riunisce esperti e delegati provenienti da oltre 20 paesi membri, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra i diversi corpi. Al centro dei lavori un tema di stretta attualità: la protezione degli obiettivi strategici e delle infrastrutture critiche. Ora all'estero, tensione che resta altissima nello stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione Project Freedom per garantire la libertà di navigazione. Il presidente Trump parla di corridoio sicuro già aperto, ma l'Iran smentisce e rivendica attacchi missilistici contro unità americane e navi mercantili, oltre a un incendio in porto degli Emirati Arabi Uniti. Washington replica distruggendo 6 imbarcazioni iraniane, mentre alcune navi statunitensi riescono a transitare scortate, segnando la più grave escalation dopo il cessate il fuoco di un mese fa. La cronaca: Luca Spada, il 27enne ex autista soccorritore di Meldola, arrestato l'11 aprile per l'omicidio volontario di un'anziana paziente trasportata in ambulanza, ha rinunciato al riesame per cui era fissato un'udienza in tribunale a Bologna per la mattinata. Indagato dalla procura di Forlì per 6 omicidi, resta in carcere mentre proseguono le indagini. La difesa spiega che la scelta è legata al rischio di inquinamento delle prove e alla necessità di attendere la chiusura dell'inchiesta. Ora uno sguardo al meteo. San Marino si è svegliata sotto piogge e cielo coperto. Oggi temperature fresche tra i 14 e i 19 gradi, alta probabilità di precipitazioni. Il maltempo non sembra però voler abbandonare la Repubblica nelle prossime ore. Anche domani si attendono piogge con temperature in lieve rialzo fino a 20 gradi, mentre da giovedì è atteso un graduale miglioramento in vista di un weekend più stabile e soleggiato. Per finire lo sport, quarti di playoff nel vivo.

0: Per il campionato sammarinese oggi in campo la Fiorite Folgore, questa sera in diretta sul canale sportivo di San Marino RTV, mentre domani toccherà Juvenes Dogane Cosmos contro Virtus e Trepenne e sono attese migliaia di persone a Padova per i funerali di Alex Zanardi oggi in questi minuti. Mattarella lo ha ricordato come una delle figure che ha illuminato lo sport italiano. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche per il transito di un'intensa perturbazione. Precipitazioni infatti anche diffuse con il rischio di qualche fenomeno di medio-forte intensità. Le temperature massime saranno in conseguente calo e specialmente sull'Emilia. Lungo la costa romagnola le temperature perderanno qualche grado e i venti inoltre saranno in graduale rinforzo. Soffieranno infatti a tratti sostenuti con mare Adriatico mosso specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo, la nostra redazione giornalistica. Bentrovati su Radio San Marino. Io sono Katia con voi fino a mezzogiorno e noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, però siamo qui non per raccontarcela, anzi qui si può arrivare così come si è, anche con la testa già piena di cose, basta esserci, anzi da qui in poi allarghiamo un po' lo sguardo, dai, andiamo a capire in questa ultima ora insieme cosa succede in giro e vediamo che cosa ci dice davvero, un po' di attualità tra poco, perché a volte le notizie passano, altre invece restano. Si ricomincia da Harry Styles.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

La voce di Sunbur con la sua Potential nella nostra ultima ora insieme qui su Radio San Marino, ultima parte del nostro percorso che abbiamo deciso di dedicare un po' a quello che succede in giro e quindi alle notizie di attualità che ci fanno un po' riflettere. In tal caso ho scelto una notizia molto local perché secondo me è un grandissimo esempio veramente di comunità. Ve la faccio breve, vi porto al Parco degli Artisti di Rimini dove nelle scorse ore è avvenuto il furto di alcuni arredi donati da un cittadino proprio per migliorare la fruibilità del parco. Episodio che poi sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che avrebbero immortalato sia il mezzo utilizzato sia i volti dei responsabili. Da qui la scelta particolare dei gestori di lanciare un messaggio, cioè hanno concesso tempo proprio fino a ieri per la restituzione degli arredi, evitando in questo modo conseguenze legali. In caso contrario, facevano sapere, sarebbe scattata la denuncia alle autorità. Vi leggo una parte del messaggio. Dice: purtroppo le nostre telecamere hanno ripreso chiaramente tutta la scena, l'arrivo con il vostro furgone, il caricamento delle due panche e del tavolino in bancali e purtroppo per voi anche i vostri volti e la targa del mezzo. Quegli arredi non erano lì per caso, erano la donazione di un amico fatta per rendere il Parco degli Artisti un posto migliore per tutti. Quindi rubarli significa mancare di rispetto a tutta la comunità. Avete tempo fino a martedì, non abbiamo ancora sporto denuncia perché crediamo nel buon senso, ma la pazienza insomma ha un limite. Restituite tutte entro e non oltre martedì, se lo farete la vicenda si chiuderà qui. In caso contrario, mercoledì mattina consegneremo tutti i filmati e i dati alle autorità competenti per la regolare denuncia di furto. E poi c'è questa piccola riflessione in fondo: se avevate davvero bisogno di quegli arredi bastava chiedere, siamo persone aperte al dialogo e vi avremmo aiutati volentieri come facciamo con chiunque sia in difficoltà. Rubare nel

l'ombra è la scelta più triste che poteste fare. E quindi, insomma, ecco, questo è il messaggio che è partito. E ragazzi hanno restituito tutto e la vicenda si è conclusa in questa maniera. Devo dire che, insomma, è un grandissimo esempio di comunità e anche un modo diverso per risolvere quelli che possono essere conflitti, e soprattutto, secondo me, un

Joliet con Stelle su Radio San Marino nella nostra ultima parte di mattinata insieme, che dedichiamo un po' a tutte quelle cose che succedono in giro, un po' alle notizie di attualità che ci portano a qualche riflessione. E in questo caso voglio parlarvi di generazione Z, perché a quanto pare i giovani idealizzano un po' le epoche passate per scappare da questo presente fatto un po' di dubbi e di incertezze. Diciamo che l'idealizzazione del passato è un fenomeno comune in ogni generazione. Woody Allen ha diretto una delle sue pellicole più belle, Midnight in Paris, basandosi proprio sulla sensazione diffusa e universale di essere nati nell'epoca sbagliata. Diciamo, alla fine del film il protagonista, interpretato da Owen Wilson, realizza che anche le epoche dorate hanno dei nei, ed è vero, non esiste un periodo storico semplice o migliore di altri, però è altrettanto vero che i cambiamenti dettati dall'avvento della tecnologia hanno creato un clima un po' di incertezza diffuso e particolarmente sentito dai più giovani. Anzi, secondo un sondaggio proprio pubblicato da NBC News, la generazione Z preferirebbe vivere nel passato piuttosto che affrontare il futuro che l'aspetta. Uno studio che ha coinvolto ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni che ci dice che solo il 38% di loro rimarrebbe nel presente, mentre il 47%, se potesse, sceglierebbe il passato. Poi il dato principale che emerge è che il 62% crede che la propria vita sarà peggiore di quella delle generazioni precedenti. Ma insomma, in questo diciamo che in questo scenario non va sottovalutato anche, come vi dicevo, il ruolo giocato dalla tecnologia, perché la generazione Z è la prima generazione a crescere con internet e i social, e da un lato quindi hanno sicuramente queste cose contribuito a fortificare le connessioni, ma dall'altro hanno aumentato un senso di isolamento e stress che coinvolge molti ragazzi. Tra l'altro, gli ultimi trend testimoniano veramente il desiderio di far ritorno a un passato dove i rapporti interpersonali erano in qualche modo più spontanei, più diretti, più dal vivo. Ecco, basti pensare ai vinili, alle cassette, alle macchine fotografiche, ma anche semplicemente al vestiario. Tutto ciò che è retro piace alla generazione Z.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
1: E poi ogni tanto arriva una canzone che non ha bisogno di analisi, basta semplicemente ascoltarla per capire che ti prende. E allora questo è uno di quei momenti, protagonista Gaia con un brano che mescola sicuramente sonorità calde, ritmo, ma anche una certa leggerezza che non è poi superficialità, è proprio un modo di stare dentro le cose senza appesantirle. Si intitola Bossa Nostra.
2: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora insieme per fare la spesa da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti prosciutto crudo, San Daniele e Fior Fiore a 29,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, set spugna Caleffi composta da ospite 45x55 cm più asciugamano 50x100 cm, 100% cotone, vari colori a 6,50 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smart, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora tre canzoni tutte di fila, protagonisti della nostra compilation: Alex Warren con Fever Dream e poi Rock DJ di Robbie Williams. E si parte con Lucio Dalla.

senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: anche la nostra bellissima compilation qui su Radio San Marino. Ed ora ritorniamo a Tananai e la sua Alibi.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Ed ora, prima di salutarci, il nostro appuntamento con quelle canzoni che non hanno bisogno di essere ricordate perché non se ne sono mai andate davvero, e quando partono succede sempre la stessa cosa. Ti riportano indietro ma senza nostalgia pesante, più come un sorriso. Earth, Wind & Fire con la loro September.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

musica e tutto quello che ci siamo portati dentro senza dirlo troppo, perché non sempre serve spiegare tutto, a volte basta passare da qui e prendere qualcosa anche piccolo. A domani, ciao a tutti dalla vostra Katia.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno. È mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ben ritrovati da Mirko Zanni su Radio San Marino e ben arrivati all'appuntamento con le nostre

interviste. Siamo a Diamoci del Tu. Oggi incontriamo una ragazza giovanissima, chitarrista, cantante, compositrice. Lei arriva dalla Sardegna, si chiama Irene Loche ed è una ragazza che attorno alla sua musica ha delle storie veramente straordinarie da raccontare. Io starei ore ad ascoltare come nasce la sua musica, le esperienze che ha vissuto, perché sono cose veramente affascinanti. Si chiama Irene Loche, è venuta a presentare il suo nuovo singolo dal titolo Green Wave ed è una canzone che appartiene a un album che ha tutti i numeri per essere un caposaldo, comunque un punto fermo di tutta la sua produzione musicale da qui fino all'avvenire. Ed è una cosa veramente straordinaria. L'abbiamo conosciuta, abbiamo parlato con lei, ci ha raccontato come nascono le sue canzoni, le storie, una molto interessante che sta dietro proprio a Green Wave, il tutto naturalmente accompagnato dalla bella musica di Radio San Marino, che adesso facciamo partire da Samurai J con la sua Ossessione. San Marino.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu da Mirko Zani. Oggi protagonista è la musica. Ospite è una chitarrista, cantante, compositrice e ultimamente mi sta dicendo che sta prendendo anche lezioni per diventare produttrice. La sua musica nasce dall'incontro tra blues, soul e rock e sonorità americane. È in circolazione da pochissimo il suo ultimo singolo Green Wave, che appartiene a un progetto un pochino più ampio di cui ci parlerà proprio lei, Irene Locke, perché oggi è al telefono con noi. Ciao, benvenuta a Radio San Marino.
3: Ciao Mirko, ciao a tutti.
2: Grazie di essere qui con noi. Irene, è in circolazione da pochissimo il tuo nuovo singolo che appartiene a un album che poi conosceremo più avanti. Quando hai capito che la musica poteva essere la tua strada?
3: Diciamo che ho avuto la fortuna di essere cresciuta in un ambiente

0: completamente avvolto dalla musica sin da bambina, diciamo, e quindi questo amore è nato in maniera abbastanza spontanea. Poi io nasco prima di tutto come chitarrista, come musicista, infatti l'amore per la musica parte proprio dalla chitarra, e iniziai a suonare da piccolissima e non mi abbandono mai questo grande amore, quindi mi ha portato un po' in giro qua e là fino ad oggi.
1: Il brano che poi ascolteremo tra poco, Green Wave, ha una storia molto particolare. Allora, tutto ciò che appartiene alla composizione musicale di Irene è molto bello, poi lo scopriremo piano piano, non tutto perché il tempo è tiranno, però dovete credermi, quando io ho letto le storie di questa cantante sono rimasto veramente molto molto affascinato. Intanto partiamo da questo singolo. Come è nato Green Wave?
0: Green Wave nacque nel momento in cui dovetti, diciamo, lasciare la mia terra per affrontare un viaggio, un'esperienza più grande. La scrissi proprio in procinto di partire per l'America. Voleva essere una sorta di lettera, di messaggio a me stessa nel futuro. Poi alla fine ha assunto, diciamo, un valore più grande, perché alla fine questa esperienza che ho vissuto si può riportare facilmente a quella di tante altre persone, soprattutto magari giovani, appunto, che hanno questa necessità, questa voglia anche di voler, appunto, andare diciamo oltre i confini della propria terra di origine.
1: È sempre un dolore a metà, cioè da una parte c'è la voglia che ti spinge a conoscere cose nuove e a varcare nuovi orizzonti, dall'altro c'è il dolore di lasciare la tua casa, la tua terra, i tuoi amici, i tuoi affetti, che spacca il cuore esattamente a metà. Irene, se tu sei d'accordo, io a questo punto ti farei lavorare, perché siamo arrivati alla fine della prima parte della nostra chiacchierata. Mi piacerebbe lasciarti i microfoni di Radio San Marino in modo che sia tu ad annunciare la tua canzone ai nostri ascoltatori.
0: Vi lascio con il mio ultimo singolo, Green Wave, spero che vi piaccia, e questo è per voi.
1: Ci sentiamo tra poco. Today.

0: voci del tu.
1: Era Green Wave di Irene Loche, che oggi è ospite a Diamoci del tu. Irene, sei ancora con noi?
2: Ci sono, eccomi.
1: Perfetto. Senti, canzone bellissima, solo tu e chitarra.
2: Sì.
1: Questo disco ha tutta l'aria di diventare un punto fermo nella tua produzione musicale, un caposaldo.
2: Assolutamente sì, nel senso, con questa produzione ho voluto mantenere una certa identità e onestà, diciamo, artistica, e quindi nel disco si sentiranno tutte le influenze che più mi hanno accompagnato in questi anni, sia nella musica ma anche nella scrittura. E quindi sì, per me è appunto un lavoro importantissimo da questo punto di vista.
1: Irene, nella tua musica c'è tanto di te, quindi non ti starò a chiedere come nasce una tua canzone, perché sicuramente è frutto di emozioni, di ricordi, di esperienze vissute. Però questa ha una storia molto molto particolare, perché addirittura tu sei riuscita a cantare questa canzone davanti a un grande della musica internazionale, che è Jackson Brown.
2: Sì, è verissimo. Infatti il brano, oltre ad avere un significato importante, appunto come detto, a livello umano, di esperienza di vita, ha acquisito anche un significato importante proprio con questo ricordo. Sì, ebbi modo di conoscere Jackson tramite un mio caro amico, oltretutto è il liutaio di Ben Harper, ovvero Bill Asher. Era il 2018, io capitai alla casa di Bill nella sua demo room, dove lui, diciamo, provare le sue chitarre, e un pomeriggio capitò anche Jackson, e allora lì, insomma, di modo di conoscerlo, e venni incoraggiata nel suonare questo brano che appunto avete ascoltato, e fu molto molto bello, ma anche molto una situazione un po' ironica, perché all'inizio il mio inglese era ancora un po' incerto, un po' acerbo, e lui, diciamo, non capì bene il titolo, capì Grain Wave, quindi grano verde, e quindi credeva che il brano trattasse di qualche tema magari folcloristico, un po' country. Invece poi rimase molto contento perché capì il contesto, e poi non so perché, ma insomma la pronuncia poi durante l'esecuzione fortunatamente viene affinata, quindi la cosa fu molto bella, lui fu gentilissimo, fu veramente una bella esperienza.
1: È una cosa che ti porterai nel cuore per tutta la vita, ed è molto bella, e porterai insieme a lei anche la mia invidia in questo momento. Jackson Brown, tanto per ricordarlo a chi fosse un attimo sfuggito, è quello di Stay, va bene? È lui il personaggio. Si intitola Green Wave ed è l'ultimo singolo di Irene Loche. Io, Irene, ti aspetto poi per presentare l'intero album, perché sicuramente sarà una cosa bella, e vorrei che tu rendessi partecipe anche Radio San Marino di questa tua cosa. Io per il momento ti ringrazio del tuo tempo, della tua disponibilità e di averci aperto le porte della tua vita e della tua musica. Grazie, Irene Loche.
2: Grazie a voi per tutto. Grazie, Mirko.
3: Diamoci del tu.
1: Dopo aver salutato e ringraziato Irene Loche, parliamo di musica, lo facciamo dando un'occhiata a quelli che sono i successi di domani, ovvero le nostre new play della settimana di Radio San Marino. Harvey torna con il nuovo singolo che già da un po' di giorni noi vi stiamo proponendo, lo ritroveremo senz'altro anche a scalare le posizioni della nostra Top 50, la classifica ufficiale del weekend con Brunella Ugolini. Harvey ci propone Lie to Me. Ascolta.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione

0: primavera è arrivato da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Il gruppo che per anni ha accompagnato Lucio Dalla non solo nei suoi concerti ma anche nelle sue tournée straordinarie, capitanati da Gaetano Curreri. Avrete capito che stiamo parlando degli Stadio. Sono loro i protagonisti del nostro spazio riservato ai ricordi, la nostra collection. Sono loro che ci portano nel 1984 con La faccia delle donne.

Stadio, Gaetano Curreri e Vasco Rossi. C'è la partecipazione anche del Vasco in questa La faccia delle donne, canzone che ci ha riportato al 1984, quindi protagonista del nostro spazio riservato alla Collection. Vi lascio con i Roll ad aprire le porte del pomeriggio, più tardi anche

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Ci attende un martedì con tempo instabile sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche per il transito di un'intensa perturbazione. Precipitazioni infatti anche diffuse con il rischio di qualche fenomeno di medio forte intensità. Le temperature massime saranno in conseguente calo e specialmente sull'Emilia. Lungo la costa romagnola le temperature perderanno qualche grado e i venti inoltre saranno in graduale rinforzo. Soffieranno infatti a tratti sostenuti con mare Adriatico mosso specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ma buongiornissimo da Irol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati sui 102.7 o chi ci sta ascoltando sul sito web sanmarinoretv.sm oppure sul DAB. Insomma, iniziamo ad essere sempre più presenti anche in tutta la penisola, quindi un abbraccio in più a tutti gli ascoltatori.

Ascoltatori sintonizzati, in questo martedì 5 maggio facciamo gli auguri ad Adele, a Carlos Alcaraz, eterno secondo, no, si sta scherzando, a Craig David, Emanuele Giaccherini e perché no anche a Olly, che nell'ultimo anno insomma è andato forte, il ragazzo da Genova. Tra poco esordiremo subito con delle novità musicali e partiamo alzando l'asticella a livelli massimi, perché parleremo dell'Eurovision 2026 di Vienna. Ieri già abbiamo scaldato un po' i motori, abbiamo annunciato la prima semifinale, ovvero che Senit e Boy George canteranno in quella giornata, ma c'è stata anche una ospitata. Fiorello ha ospitato Senit alla sua pennicanza, insomma, ne hanno dette un paio, ne parleremo. Ora ripartiamo però da Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese.

What You Want il 2002 sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia e Busta Rhymes, i pionieri, i grandi che ancora ci fanno vedere un po' come si fa. Tra l'altro Busta Rhymes resta uno dei nomi più vivi della storia hip hop. Nel 2025, l'anno scorso, ha ricevuto ai Video Music Awards di MTV il primo Rock the Bells Visionary Award, un premio pensato per celebrare il suo impatto culturale, una carriera fuori scala, ma anche nel 2026 attivissimo e atteso in diversi live e festival. Tornando a parlare sempre di dinamiche simili, Peter Gabriel torna con una nuova canzone. C'è un messaggio civile fortissimo, si intitola Won't Stand Down, il quinto estratto dal suo ultimo progetto e che è previsto entro la fine del 2026, uscirà quest'anno il progetto completo. Intanto il brano è dedicato ai cosiddetti vecchi saggi, figure capaci di guidare il mondo nei momenti più bui, non attraverso il potere militare, economico o politico, ma attraverso un'autorità morale. E si è ispirato agli Elders, l'organizzazione fondata nel 2007 da Nelson Mandela, un gruppo indipendente di leader mondiali impegnati per pace, diritti umani, giustizia e sostenibilità. Un brano che parla quindi di resistenza, umanità, della necessità di non arrendersi finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. Teniamola sempre quella lucina in fondo al tunnel, nonostante la situazione globale sia, come diciamo sempre, distopica. E per fortuna ci sono questi artisti che ancora si esprimono in questa maniera. Ora però Rocco Hunt, la più bella del mondo.

sia Titanium il 2012, chissà se ha pensato al Monte Titano, il grandissimo David Guetta, oppure al pianeta, comunque quando ha fatto questa canzone ha detto così sia ed è diventata una hit insieme a Sia. E ci distacchiamo da queste cavolate, ma tornando a noi, stavo dando un'occhiata alle news di queste giornate, qualcuna che colpisce in maniera più particolare, per esempio Mia, che è stata esclusa dal tour nordamericano di Kid Cudi. Cos'è successo? Lei ha pronunciato alcune frasi sul palco, in particolare durante una data a Dallas avrebbe fatto riferimento al tema dell'immigrazione, alla politica americana, al fatto di sentirsi cancellata, spiegando anche in parte del suo team, insomma. Ma niente, i fan di Kid Cudi non hanno preso bene tutte queste prese di posizione di Mia, e allora Kid Cudi ha

Vent'anni dopo Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, il 2006 su Radio San Marino, anni d'oro della nazionale italiana maschile di calcio. Beh, ogni tanto mi ricordo questo gancio riguardo il 2006. Per quanto riguarda la musica invece, occhio, perché ora arriva un brano potentissimo, Talk to You di Another e 54 Ultra, una di quelle tracce che stanno crescendo fortissimo tra club, radio, playlist. Gli Another sono un duo olandese, i nomi più interessanti della nuova scena house europea, mentre invece 54 Ultra, insomma, contribuiscono benissimo a questo brano e hanno quasi una cura live nel modo di costruire i pezzi, voce e struttura che danno anche un po' di malinconia, quell'effetto dance floor. Il singolo è uscito il 6 marzo, quindi sono passati quasi 2 mesi, ma la traccia sta viaggiando sempre di più e secondo me la sentiremo più e più volte nei prossimi mesi, quelli più caldi, quelli estivi, magari nei club dove si ballerà e perché no la Riviera Adriatica, protagonista di questo. Another 54 Ultra, Talk to You.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock, dalle 22 su Radio San Marino Classic.
3: Momento New Play, l'avevamo accennato, ne arriva una grossa, direi quasi bossa nuova. Parliamo di Gaia, una nuova traccia. Lei è italiana ma ha la cittadinanza brasiliana. In questo brano è insieme a Riccardo Zanotti alla composizione, alla scrittura. Naturalmente lei protagonista, era già stato spoilerato in uno dei suoi live e porta un po' di bossa nova, questo genere musicale nato in Brasile fine anni 50. Una fusione di Gaia, bossa nostra, nella nostra New Play.
4: Ascolti

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, prosciutto crudo San Daniele fior fiore al taglio al chilo 29,90 euro. Per i clienti Fidelity Più, set spugna Caleffi composto da ospite 45 x 55 cm più asciugamano 50 x 100 cm 100% cotone vari colori a 6,50 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation Dito nella piada. Che fastidio, i Maroon 5 con Maps, si parte con Edwin Collins. A tra pochissimo.

0: hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nella nostra agenda, dove continuiamo a promuovere gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica di maggio. In questo caso il 22 maggio a San Marino torna Borgo Divino in Tour, edizione 2026, rassegna enologica promossa dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, e la rassegna itinerante farà tappa per la seconda volta qua a San Marino, borgo ospite internazionale dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio, per un intero weekend di degustazioni con tantissime etichette locali come Brugneto, Tessano, Sterpeto, Biancale, Roncale, oltre a una selezione di vini provenienti da altri borghi. Ad accompagnare la degustazione sarà presente un'area gastronomica, piatti tipici locali, altre prelibatezze da acquistare in loco che arricchiranno maggiormente l'esperienza sensoriale e culturale, insieme a performance musicali dal vivo. Il tutto si terrà appunto il 22, 23, 24 maggio dalle 18 alle 23 indicativamente. Maggiori informazioni sul sito.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

Momento collection, un salto indietro nel tempo, andiamo negli anni d'oro della musica, 70, 80, 90, in questo caso nel 1984 con i Dead or Alive, You Spin Me Round, Like Record, una bomba, high energy e synth pop, prima grande hit mondiale della band, manifesto dell'estetica esagerata di Pete Burns, li ascoltiamo.

Dead or Alive con You Spin Me Round, il 1985, sulla radio che sente, 84-85, brano uscito in quegli anni. C'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia, sta per ripartire l'ultima mezz'ora insieme. Abbiamo accennato anche qualcosa riguardo i film in arrivo, questo Odyssey sicuramente un titolo che non perderò, e molte volte i titoli dei film, ma insomma i film rilanciano anche molti artisti che fanno musica. Per esempio abbiamo sentito Runaway di Lady Gaga e Dolci, colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, in questi giorni anche al cinema. E per esempio per Stranger Things Joe Carey aveva composto questo pezzone che è tornato in voga grazie proprio alla serie TV. End of Beginning, e poi arriva la nostra redazione con le news.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: San Marino Movie.

0: novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Le ore 15 su Radio San Marino, spazio alla nostra redazione con le news.
9: Radio San Marino.
10: Radio San Marino. Le notizie.
11: Buongiorno da Michele Giardi. Il convegno della Commissione Affari Internazionale della FIEP, l'Associazione Internazionale delle Gendarmerie e delle Forze di Polizia e Statuto Militare, si tiene per la prima volta a San Marino, al Cursal, fino al 7 maggio. Partecipano 21 corpi, fra cui la Gendarmeria sammarinese, per rafforzare cooperazione e scambio di buone pratiche. Tema centrale: protezione di infrastrutture critiche e obiettivi strategici, sempre più rilevante per la sicurezza globale. Il segretario Beccari evidenzia il ruolo delle minacce ibride e l'importanza di reti internazionali operative. Il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone sottolinea al convegno il valore dei forum per affrontare crisi globali con risposte condivise. L'iniziativa punta ad arrivare a un quadro normativo comune fra i paesi membri. Gli esteri: Donald Trump torna ad attaccare il Papa accusandolo di mettere in pericolo i cattolici e di essere troppo morbido sull'Iran nucleare. Dichiarazioni che arrivano mentre Marco Rubio è in visita al Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Il cardinale Parolin replica: il pontefice continua a predicare pace e Vangelo senza cambiare linea. Parolin sottolinea che il Papa va avanti per la sua strada anche di fronte ad attacchi politici. Sostegno al pontefice c'è anche dal vice premier Salvini. Il Papa non si discute, si ascolta. E al Parlamento europeo si accende il dibattito sulla crisi abitativa. Un europeo su 10 spende quasi metà reddito per la casa. La presidente Metsola denuncia una situazione inaccettabile per famiglie sempre più in difficoltà. La vicepresidente della Commissione Ribera annuncia una futura legge dell'Unione Europea per alloggi accessibili. Obiettivo: garantire il diritto alla casa senza distinzione di reddito, età o luogo di residenza. Emergenza anche a San Marino, con prezzi in crescita e domanda superiore all'offerta. Avviate dalla segreteria territorio misure come mutui agevolati e canoni calmierati, ma restano criticità. Eurovision Song Contest. Il contest si avvicina e Senita e Boy George lavorano agli ultimi dettagli della performance di San Marino, che gareggerà con il brano Superstar nella prima semifinale del 12 maggio. La manifestazione a Vienna, pronta ad accogliere artisti e fan da 35 paesi, e le prove sono in corso alla Wiener Stadthalle, fra effetti scenici, luci e coreografie spettacolari. Prossima prova il 7 maggio. Lo sport in chiusura: la San Marino National Football Team giocherà la quarta amichevole del 2026 contro l'Azerbaijan. La partita si disputerà il 9 giugno alle 20 all'Adala Stadium, in campo neutro in Ungheria. I biancazzurri affronteranno anche il Bangladesh il 5 giugno a Serravalle. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti il sito sanmarinortv.sm.
8: Ringraziamo la nostra redazione con Michele per le news. Tanti auguri ad Adele in questo 5 maggio, a Carlos Alcaraz, Craig David, Emanuele Giaccherini, ed è anche il compleanno di Olly. Tanti auguri, lo passiamo spesso e volentieri qua su Radio San Marino. Intanto Rolling Stones ha dedicato uno speciale al rapper Shiva, recentemente anche ospite di Belve, in rilancio con il suo album Vangelo. Un personaggio Shiva. Tra pochissimo accenneremo qualcosa riguardo lui e questo ritorno dei pinguini tattici nucleari. Ci sono mancati un po' con l'estate, un po' di pinguini, un po' di freddo. Blanco e Elisa, ora con ricordi, riparte la musica sulla radio che senti.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

All I wanna do, Sheryl Crow. Proprio con questa frase Shiva si è fatto riconoscere anche nell'intervista a Belve, cioè questi rapper giovanissimi, milionari, che in effetti fanno tutto quello che vogliono e ogni tanto ne pagano anche le conseguenze, dato che c'è stata quella sparatoria. Tutto questo raccontato non solo a Belve, ma anche in questo speciale di Rolling Stones dedicato al rapper Shiva, ascoltato dai giovanissimi, quindi conviene come minimo farsi una cultura a riguardo. Tornando a parlare sempre di protagonisti della scena italiana, beh, i Pinguini Tattici Nucleari stanno per tornare con un nuovo singolo. Si intitola Sorry, Scusa, Lo Siento e uscirà il 15 maggio. Il titolo era stato anticipato con una piccola caccia agli indizi in 3 città europee: Scusa a Milano, Sorry a Londra e Lo Siento a Madrid. Poi la conferma è arrivata al concertone del 1° maggio, quando appunto Riccardo Zanotti è salito sul palco con un cappellino che riportava il titolo del brano. La cosa interessante è che i Pinguini parlano di una canzone estiva anomala, non il solito pezzo da ombrellone, ma una specie di favola gotica tra amore, fantasmi, incomunicabilità. Bella per il nostro Riccardo Zanotti, che ricorda anche il tizio dei Pampers, vero? Non sono l'unico a sbagliarsi, spesso e volentieri. A proposito di scena urban, però, torniamo alla carica, perché c'è un brano che ci fa muovere il lato B sicuramente, ma ci fa muovere anche un po' la testa. Infatti si intitola La testa gira, protagonisti Fred De Palma, Anitta e Mischilla. Tra pochissimo anche la New Play, 335 104 1027 per i vostri saluti.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Momento New Play, nuova musica per Irvi, il cantante britannico giovanissimo. Negli ultimi anni si è mosso tra pop, dance, collaborazioni internazionali e questo brano si intitola Lie to Me. È uscito il 10 aprile da circa un mesetto e anticipa il suo EP Bliss. Bella per Irvi, un piacere scoprirlo. Tra l'altro ho guardato una sua intervista, è giovanissimo e fa veramente piacere vedere questi ragazzi che si esprimono con la musica. Lie to Me nella nostra New Play.

Avete sentito il testo di questa canzone? Sembra scritto oggi e invece ha la bellezza di quanti anni? Tanti, veramente tanti, quasi 20 per dirla tutta. Ecco, fantastico, Giorgia, vivi davvero ancora una volta a dimostrare quanto è importante vivere appieno la propria vita e magari evitare di fare delle cose sciocche nonché tragiche come sono le guerre. 17:25, questo è il momento che ci ha regalato la grande Giorgia, che nel corso del tempo è sempre stata trasversale, ci ha regalato momenti di intensità sentimentali ovviamente, ad altre invece cariche di significati alti, e lei insomma è Giorgia e c'è niente da fare. Allora 17:24, ancora una volta il nostro WhatsApp è fondamentale per venire in contatto con noi al 335 104 1027. Sì, parleremo anche dell'Eurovision Song Contest e lo faremo fra poco perché ormai il tempo stringe, manca poco, meno di una settimana,

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Guardalo in televisione.
5: Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV.
6: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
7: Beh, il viaggio di Saif da Sanremo ad oggi sta andando alla stragrande. Inutile dire che la sua canzone continua a suonare molto, ma arriva anche un secondo singolo che più o meno si muove sulle stessa falsa riga, perché ci dà gioia, allegria, ma anche qualche chiave di lettura differenti, perché le sue canzoni vanno ascoltate e a più riprese. Avremo modo, intanto lo facciamo adesso, visto che la sentiamo già da qualche giorno. Si intitola provocatoriamente Buona Domenica. Lui è Saif.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio San Marino. E allora cominciamo a fare questo viaggio verso Vienna, verso l'Eurovision Song Contest 2026. Intanto il viaggio è già cominciato e, per chi non lo sapesse, sono in corso le prove, un momento importantissimo perché è lì che si mettono a punto le performance, che non sono soltanto canore, ovviamente sì, le voci devono essere al top, ma anche l'immagine, anche la messa in scena, tutto fa parte insomma di quello che poi si vedrà appunto all'Eurovision, che lo ricordiamo avrà le sue serate il 12, il 14, gran finale 16 di maggio, quindi la settimana prossima. E per San Marino c'è Zenit, ci sarà Zenit insieme alla partecipazione di lusso del grande Boy George. Ok, oggi c'è stata ancora una volta un pomeriggio bello pieno, con tanti paesi e tanti artisti che si sono avvicinati a quel palco. In realtà tutti quanti o quasi hanno provato, tranne i famosi Big Four, no? Tra questi ci sarà Sal Da Vinci, che invece proverà più avanti, mi pare giovedì prossimo. Comunque è un bel mix, come sempre, e come sempre niente pubblico, perché a differenza di Sanremo le prove sono blindatissime, non si può vedere niente se non quando insomma tutto quanto sarà messo in onda. È un po' frustrante, però diciamo che fa parte del gioco, perché aumenta l'hype e la voglia di esserci. In compenso però, cari amici e cari amiche fan dell'Eurovision, questa sera arriveranno già i video con gli artisti sui social, brevissimi, no? Però si comincerà a vedere qualcosa, ci si potrà magari fare un'idea, però per vedere davvero il palco, questo bisogna aspettare domani, perché spunteranno le foto ufficiali. Vi diremo tutto sicuramente man mano che ci avviciniamo. Subito invece arriva la nostra compilation e vai con Samurai J di Ossessione, Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via. Cominciamo con il grande Phil Collins.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: Sembra strano anche a me.

No, qui non si butta, non si butta veramente niente, anche perché ci stiamo preparando a raccogliere il grande ritorno del rock in territorio. Il conto alla rovescia per Vasco Live 2026 è già agli sgoccioli, perché manca poco. Vi ricordo il doppio appuntamento a Rimini allo stadio Romeo Neri, 29 e 30 maggio. I fan sono già prontissimi, sia quelli appunto del fan club, ma anche quelli della data zero, con questa macchina veramente imponente che già in movimento ci si era fermati nel periodo del primo di maggio. Adesso sono ricominciate le prove, però volevo segnalarvi che ci sarà una sorpresa. Lo stesso Vasco l'ha detto in un video che sta girando sui social e ha lasciato intendere l'arrivo di una sorpresa inaspettata, che sia un nuovo brano mai eseguito dal vivo, perché circola questa voce e potrebbe entrare nella seconda parte del concerto, e questo non fa che aumentare la curiosità e anche le scommesse tra i fan. E noi ci saremo, ovviamente, man mano che ci si avvicinerà a questa data. Intanto, altrettanto rock italiano con Damiano David, questa è Zombie Lady.

Amici, adesso si fa un viaggio non solo nella musica e nella storia della musica in modo particolare, ma proprio nelle canzoni che fanno parte di noi. Come recita il claim, sono le canzoni della nostra vita. Bene, giusto per non girarci intorno, 1978, la band dei fratelli Porcaro, i mitici Toto, e questa è Hold the Line.

0: La radio che senti. Radio San Marino.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
2: Le 18 in punto da questo momento e per molti significa un momento di liberazione, almeno per questa giornata di martedì. Chiudono gli uffici alcuni e molti invece sono aperti per lavoro. Parlo degli esercizi commerciali, parlo del bar che ci regaleranno anche oggi un ottimo aperitivo. Ciao bartender all'ascolto di Radio San Marino. A proposito di cose da bere ma soprattutto da mangiare, tutto è moda, anche il cibo. E allora quali sono le mode che salgono e quelle che oramai sono passate in ciò che mangiamo nel bel paese? Tra poco aggiorneremo un pochino il borsino alimentare. Rimanete qui.

I pinguini, Ringo Starr. Allora amici, che è successo? Prima era tutto avocado, macia, adesso invece lo troviamo nella dispensa mandorle e farro. È cambiato veramente, no? Non è come la musica, è come i vestiti, cambia tutto, cambia anche quello che mangiamo in base alle mode. In realtà oggi pare che ci sia più voglia di cose semplici, o meglio, magari più nostre, no? Meno esotiche, meno Instagram, più concrete. E infatti non è che ho detto mandorla così a uff, perché sta vivendo un momento di rispolvero pazzesco. Trovi mandorle dovunque, dal latte, le creme, biscotti, e dici: l'avocado che fine ha fatto? E l'avocado che sembrava intoccabile c'è, però arretra un pochino, mettiamola così, non è proprio il protagonista assoluto come qualche tempo fa. Stessa cosa per i cereali, anche lì ci sono le mode. Per esempio, se qualche tempo fa andavano non so, l'avena, la quinoa, ci sono ancora, ma spuntano di nuovo il farro, per esempio, che era un po' appannato. E fa sorridere anche un'altra cosa, amiche e amici, scendono un po' le spezie, tipo la curcuma oppure lo zenzero, che fino a ieri erano praticamente dovunque. C'è chi metteva lo zenzero perfino nel latte. E invece piacciono le cose un po' più classiche, tipo il cacao, il caramello. Per dire una cosa semplice, stiamo attenti, alla fine vogliamo anche qualcosa di buono e per davvero. E che succederà davanti, visto che le mode cambiano? Mi sta crescendo, ve lo dico, il riso basmati. Quindi tranquilli, il giro del mondo non è finito, almeno per il momento. Giro del mondo che ci porta da Nico Santos. Lei, lei.

0: Beh, insomma, qui siamo veramente nella zona dei baby boomer, quasi quasi, perché eravamo nell'ultimo pezzettino in cui le boy band cantavano, perché erano sparite poco prima. In questo caso era Ronan Keating, componente dei Boyzone, che in effetti si erano appena sciolti. Succede così che quando si scioglieva una boy band, quasi in contemporanea saltavano fuori o il leader o comunque altri componenti, che giustamente ognuno alla sua maniera cercava di trovare la propria strada. Poi c'è chi ci riusciva subito, chi meno, e la storia è veramente lunghissima. 18:15, questa è Radio San Marino, la radio che senti, e ancora una volta il numero di WhatsApp per venire a bordo di questa radio, che è 335 104 1027, senza dimenticare, e non lo facciamo mai, la nostra bellissima app di San Marino RTV. Guardatela, scaricatela, usatela, perché siete sempre aggiornati in questa maniera con le news, ma anche per sentirci praticamente in ogni posto. Portateci con voi. Intanto arriva anche Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Day. 21 Guns, 18 e 22 nella serata di Radio San Marino. Ma vi pare normale che nel 2026 dobbiamo ancora parlare di sapone, cioè di non mangiarsi sapone? Perché è una cosa che ricordavo quando ero piccolo, c'era chi faceva questo, chi mangiava il gessetto, chi mangiava la colla. È incredibile però come

mi ritorna nuovamente virale. Allora, fra poco ne parleremo, intanto per capire come mai all'alba appunto del 2026 mi torna virale una pratica insomma deprecabilissima, perché ci sono i loro rischi, e appunto di quelli vorremmo parlare insieme, perché magari una cosa di moda poi scopri che non fa per niente bene, anzi fa benissimo invece la nostra musica su Radio San Marino. Arriva De Bausa.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ci sono artisti che cambiano pelle ogni volta, però senza perdere quella identità che li fa riconoscere. Ecco, Achille Lauro è uno tra questi, perché ogni uscita è una cosa a sé stante, proietta un'immagine leggermente diversa, però sempre, sempre riconoscibile. E anche questa volta lo fa con quel suo mondo particolare, che ha dentro un po' di romanticismo, certo, ma anche quella vena malinconica d'artista maledetto. Ed eccolo allora con Comuni Immortali.

con Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio San Marino, 18:35. Mi pare veramente normale che nel 2026 la gente mangia ancora il detersivo per fare le bolle di sapone con la bocca? C'è una cosa pazzesca, fa sorridere, però ci sono sti video che girano soprattutto su TikTok. Capisco l'effetto delle bolle che escono dalla bocca possa sembrare una cosa un po' magica. Perfetto, per un video virale. No, ragazzi, stiamo però parlando di detersivo per i piatti, cioè quella è roba per fare qualcos'altro, tipo sciogliere il grasso dalle padelle. Figuriamoci cosa può fare alle pareti dello stomaco, alla gola, ci vogliamo pensare. Poi la cosa assurda è che molti lo provano, ecco, dicendo vabbè, è solo un po' di acqua e sapone, cosa volete che sia. Poi però si ritrovano nei commenti a scrivere che hanno bruciori atroci e sono stati un sacco male. Ecco, questo è il classico esempio della ricerca del like facile, però questo ti fa fare a volte delle cavolate veramente colossali. Ora, va bene tutto, va bene essere creativi sui social, ci mancherebbe, però insomma, c'è un limite sottile che va tra fare un bel video originale e farsi proprio del male. Tutto questo per 30 secondi di visibilità mi sembra onestamente non ne valga la pena, ecco, magari evitate, ci sono anche modi migliori per divertirsi. Le bolle di sapone si possono fare anche alla vecchia maniera, era, sapete, ecco, state nella larga invece di ingerire il sapone che fa non male di più, mi raccomando, soltero serio, Tre successi di fila non fanno male, anzi fanno benissimo. Arrivano Blanco ed Elisa, ricordi Cobra Starship, Never Been in Love. Cominciamo con gli Spandau Ballet.

0: Cover Starship con Icona Pop, questa Never Been in Love, a chiudere questa fantastica compilation targata Radio San Marino.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto, mentre in questo periodo imperversa nel cinema il biopic Michael dedicato al King of Pop, stasera c'è un viaggio nel tempo proprio qui in Repubblica di San Marino. Puntate il navigatore verso il Teatro Nuovo di Dogana, perché alle 21 parte Michael The Show, che non è una cover band, è un vero grande tributo, direi monumentale, al re del pop, con tanto di orchestra sinfonica e Wendell Gama che si muoverà in modo impressionante, ve lo posso assicurare. Sentirete la potenza di hit meravigliose senza tempo, come Thriller, come Bad, come Smooth Criminal, con gli archi, con i fiati, dal vivo vi assicuro è tutta un'altra storia. È un bel modo per arrivare carichi a questa sera. 21, ore 21, Teatro Nuovo di Dogana, San Marino, con Michael The Show.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, Lie to Me.

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Eccoci pronti a sentire le ultime notizie.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera e ben ritrovati da Laura Bonaiuti. Entra nel vivo la Commissione Affari Internazionali della FIEP, l'Associazione Internazionale delle Gendarmerie e delle Forze di Polizia a Statuto Militare, composta da 21 membri effettivi, tra cui il Corpo della Gendarmeria di San Marino. L'incontro è ospitato

0: Invitato per la prima volta sul Titano al centro congressi Cursal fino al 7 maggio, riunisce esperti e delegati con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra i diversi corpi. Al centro dei lavori la protezione degli obiettivi strategici e delle infrastrutture critiche, ambito sempre più rilevante nel contesto della sicurezza internazionale. Quasi 44.000 passeggeri in un solo mese, una crescita del 22,4% sull'anno precedente e voli che partono pieni per l'81%. L'aeroporto internazionale Rimini-San Marino Federico Fellini apre la stagione estiva con numeri che difficilmente lasciano spazio a dubbi. Lo scalo romagnolo è in salute e corre. Ad aprile sono transitati 43.892 viaggiatori con 266 movimenti aerei. Sul fronte delle destinazioni, Tirana si conferma in testa con circa 7.000 passeggeri. Gli esteri, può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace, risponde così il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin alle nuove parole polemiche del presidente americano Donald Trump contro il pontefice. Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il leader della Casa Bianca in un'intervista, sostenendo che a Prevost sia bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Resta attesa intanto la situazione nello stretto di Hormuz, dove missili e droni iraniani hanno preso di mira due cacciatorpedinieri della marina americana. Un attacco respinto dalle navi senza riportare danni. Eurovision a Vienna. In questi giorni artisti e delegazioni continuano senza sosta a provare le rispettive performance. Zenith e Boy George hanno messo a punto un'esibizione piena di luci, specchi, un caleidoscopio di colori e non mancheranno effetti pirotecnici. Il 7 maggio ci sarà una seconda prova e saranno diffusi i video ufficiali. San Marino sarà alla prima semifinale del 12 maggio. Chiudiamo con lo sport. Non è stato un semplice funerale, è stato un abbraccio collettivo. La città di Padova si è fermata per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo universale di resilienza e coraggio. La Basilica di Santa Giustina gremita, oltre ogni previsione, migliaia di persone all'esterno sotto la pioggia, in silenzio, in prima fila la famiglia. Proprio il figlio è stato a trovare le parole più forti, più difficili. Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa. Dalla redazione è tutto, adesso il meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali e così anche in Emilia-Romagna questo mercoledì vedrà tante nuvole, piogge diffuse anche sotto forma di temporale, soprattutto nella prima parte della giornata. Poi dal pomeriggio ci attendiamo una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma per un miglioramento più deciso dovremo aspettare le giornate di giovedì e venerdì. Temperature in leggero rialzo grazie a un po' di vento di scirocco, ma non si va oltre i 22-23 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: E vabbè, noi abbiamo pazienza, no? Insomma, mica tanta, però tutto sommato la via è quella, non possiamo sbagliarci, si va verso il miglioramento. Alle 19.05 migliora il fatto che la serata ormai è servita, buon aperitivo per voi che lo state sorbendo in questo momento e grazie a tutti voi che ci regalate questi momenti, bartender all'ascolto di Radio San Marino. C'è un'altra mezz'oretta da passare insieme in cui parleremo delle Admin Night. Ne avete sentito parlare? Arriva dagli Stati Uniti e hanno trovato la soluzione a tutte quelle cose che a noi scocciano tantissimo, magari fatte insieme è diverso. Tra poco.

Raff su Radio San Marino, che spettacolo di canzone, sempre splendida da risentire. Invece ci sono cose molto meno piacevoli, quelle che rimandiamo sempre, tipo le bollette da pagare, le chiamate, non tanto quelle di lavoro, ma quelle scoccianti ci sono, o non so, quelli che odiano fare gli aggiornamenti a computer, insomma tutto quello che non vorremmo mai fare. Ecco, negli Stati Uniti hanno trovato una soluzione per farle pesare di meno. Si chiamano Admin Night. Sono delle serate molto semplici in cui inviti degli amici a casa e tutti belli comodi sul divano, poi ognuno si porta le proprie incombenze da pagare o da sbrigare, magari con un gin tonic in mano e qualche snack è meglio, e si fa tutto insieme. Quindi niente di formale assolutamente, neanche musica sparata, magari una playlist leggera ci può stare, magari Radio San Marino sì, e poi si fanno queste cose, perché si trasformano in questa maniera, per chi l'ha inventato, le cose noiose in attività più leggere, perché hanno scoperto che le cose condivise risultano un po' meno pesanti, ecco, perché alla fine ci si rilassa facendo cose che normalmente da soli odiamo fare. Io sono tra questi e pare che funzioni, perché c'è questa teoria che si chiama body doubling, l'ho studiata 3 secondi fa, insomma, cioè appunto avere qualcuno vicino che fa la stessa cosa aumenta la concentrazione e la fa sembrare, diciamo, un po' meno pesante, no? Quindi amici, divano, un buon drink e anche le bollette diventano più sopportabili. No, forse quelle no, probabilmente ci vuole ben altro.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
5: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: senti, senti.
1: Radio
0: San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Saif, buona domenica.